0: Radio, la prima vedere.
1: Radio Top. Radio Top. Suceava. PM 104 FM.
2: Chang-ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.